0: toro mi towa kan le ko ton mi ti kadi allo lo
1: allo
0: mm asiron ko mi ton
1: yo no na deja agboton gbe si adian
0: pa na deja agboton gbe si adian pa zivi si allergy ton hein music prepare di asiron
1: boku do ho
0: ho e ku no
1: ami
0: ho Asino,
1: but where problem when you wear the young to one?